lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: una bella birra fresca durante l'estate, attenzione alle birre che bevete, dove le assaggiate, non lo so, birre fatte con attributi di toro, altre con viscere di serpente, le robe strane, quindi veramente attenzione, c'è una lunga lista che potete trovare sul web di birre disgustose.
1: Sì, ma in Giappone ad esempio hanno creato la Bilky, che è una bevanda composta per un terzo da latte e per il resto da birra, soprattutto dedicata ai salutisti un po' confusi.
0: Ah, birra e latte? Mi sa che forse è meglio la birra con le palle di toro, posso dire, vabbè. Allora, andiamo ai messaggi, che è meglio.
1: Alessandro dice: ragazzi, ma la birra dentro lo scoiattolo imbalsamato nel Regno Unito? Io, se mi presento a casa di mio suocero che è un purista della birra, con una roba del genere mi disereda prima ancora che riesca a entrare dentro casa.
0: Ecco, un purista della birra, oppure anche un animalista, oppure semplicemente una persona normale che vede della follia in tutto questo, ma andiamo avanti.
1: Roberto dice: sentite, io ho lo stomaco forte, ma la birra islandese con gli attributi di balena affumicati nello sterco di pecora mi sembra una punizione di Masterchef, andata decisamente troppo oltre.
0: A me sembra fantascienza, secondo me non è vero, cioè dai, come cioè, nel senso, non che non è vero che tu le abbia trovate, ci credo, però poi quanto realmente, cioè ti dicono a te che l'hanno fatta così, ma tu ci credi? Boh, non lo so, anche perché valle a trovare 1000 palle di balena, cioè nel senso, andiamo avanti.
1: Invece, per finire, Valentina dice: birra la pizza in Illinois? Ma per favore, venissero a Napoli a vedere cosa ne pensiamo. Da noi, se provi a mettere l'origano e il pomodoro dentro la birra, interviene direttamente la scientifica per oltraggio al pudore.
0: La protezione civile, probabilmente, vero, vero. Comunque, vabbè, meglio posso dire la pizza nella birra che birra e latte, se proprio dobbiamo essere obbligati. Però, che dire...

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Si continua con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche i paesi che sembrano quasi delle barzellette, degli scherzi. Facciamo un altro bel giretto in Italia con appunto location assurde tipo pezze di greco oppure ussolo. Vabbè, ne parliamo tra poco.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima, oh, e quando piango tu sei là

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: Ed eccoci tornati con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Come promesso, facciamo un giretto in alcuni paesi d'Italia molto particolari. Particolari per il nome, perché insomma poi...
1: Dopo te ne dico qualcuno anche spagnolo.
0: L'hai trovati? Sono... Li hai trovati anche spagnoli?
1: Sì, certo.
0: Allora, io ti porto, se vuoi, a Pezze di Greco, che si trova vicino Brindisi, oppure Ussolo, nella provincia di Nuoro, che ti dico, siamo ovviamente in Sardegna, se tu a un nuorese o a un sardo non dici Nuoro con la O così, ma si incavolano che è una meraviglia, cioè, quindi attenzione a come lo pronunci. Poi c'è Baku Abis, che è sempre nel sud della Sardegna. Fiume Latte, a proposito di latte e birra, Fiume Latte a Lecco, Capanne di Marcarolo ad Alessandria. Aspetta. Ponte Cagnano, l'ho sentito più volte. Poi abbiamo Scopa, Scopello e no, sette belle, no. Scopa a Vercelli e Scopello sempre a Vercelli. Quindi a Vercelli, insomma, amano, che dire, le carte napoletane. Poi Monbaruzzo si trova ad Asti e Pisciotta a Salerno, così. Per non farci mancare proprio nulla. Dimmi un po' in Spagna.
1: Allora, ce ne andiamo sempre a Galizia. Sì. E ad esempio c'è Lobo Morto.
0: Bello.
1: Ok, poi c'è Gato Morto.
0: Gatto Morto, molto bello.
1: Par de Rubias, che sarebbe un paio di donne bionde.
0: Par de Rubias.
1: Par de Rubias, io sono una rubia.
0: E ne manca Nartras.
1: Par de Rubias.
0: Nartras, perché io sono violas.
1: E poi c'è Boy Morto.
0: Boy Morto. Beh, un sacco di gente
1: morto
0: comunque.
1: Vado morto.
0: Babbo morto.
1: Boy morto.
0: Come dire però in Italia.

0: finisce un'altra puntata del nostro Comedy Radio Show, ma non temete, questa è la seconda della settimana, indovinate un po', domani ce n'è una terza. Guarda, sono
1: ma
0: bravissima a fare i conti.
1: È già finito il tempo a disposizione.
0: È finito, finito, Cecilia.
1: Il tempo vuela contigo, guapa.
0: È contigo quando ci si diverte, come si dice.
1: Il tempo vuela.
0: Sai cosa dobbiamo fare? Dovremmo trovare dei proverbi in spagnolo.
1: Va bene.
0: E fare, diciamo, l'equivalente in italiano.
1: Okay,
0: secondo me ci divertiremo molto. Allora, noi andiamo a studiare e torniamo domani con la nostra Cecilia Ermosa Pedrosa.
1: E con la nostra Alessandra La Guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

You're listening to WRN Radio.

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il benvenuto al nuovo mese. Oggi è 1° settembre 2026, sono Francesca Romana Macri. Si dice anche che il martedì sia un giorno molto complicato della settimana, poi figuriamoci, è anche il 1° di settembre. Che comunque posso dirvi, settembre è un mese molto molto bello, sarò di parte. Questo è il programma interamente dedicato all'Italia, io sono Francesca Romana Macri e tra poco il martedì siamo sportivamente italiani, quindi visto che il campionato di Serie A, quindi di calcio italiano, è iniziato da poco, scopriamo come nasce la Serie A nel nostro paese e poi andremo a tavola perché c'è un qualcosa che appartiene alla cucina italiana che a breve andrà sulla luna. L'agenda, poi compleanno, il proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! C'è qualcosa che non

Diamo il via all'appuntamento di oggi. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon martedì, ma soprattutto buon primo di settembre. Diamo il benvenuto a questo nuovo mese, il mese che l'estate con sé porta via. Io sono Francesca Romana Macri e diamo il via anche all'agenda, appuntamento che non può mancare. Quindi vediamo tutti i fatti importanti che hanno visto protagonista l'Italia proprio in questo martedì primo settembre. E non solo. Partiamo dicendo che oggi è il 244esimo giorno del calendario gregoriano, quindi mancano circa 121 giorni alla fine dell'anno e il tempo scorre verso il 2027. Ma andiamo indietro nel tempo, perché nel 1859, ovvero ben 167 anni fa, ci fu la più grande tempesta solare mai registrata. Giovedì, primo settembre più precisamente, tempesta solare che venne appunto osservata dall'astronomo inglese Richard Carrington, vedendo un gruppo insolito di macchie solari. Passiamo al 1981, perché è una data molto importante a livello mondiale, perché l'IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il 5150, basato su un processore Intel. 1994 invece esce il film Il postino meraviglioso di Massimo Troisi. Nella placida isola di Salina, infatti, Mario Ruppollo inizia la sua attività di postino speciale, chiamato a recapitare la fitta corrispondenza diretta a un eminente personaggio. Andiamo invece adesso con un po' di nati sotto il segno della Bilancia. 1922, ricordiamo che oggi avrebbe compiuto 104 anni il grandissimo Vittorio Gassman, nato a Genova, uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Tanti auguri ad Elisabetta Belloni, diplomatica e funzionaria italiana. Poi Oscar Giannino, nato il primo settembre del 1961, e dal punto di vista dello spettacolo ricordiamo anche Carmelo Bene, nato il primo settembre del 1937, e Sandra Mondaini. Tanti auguri di buon onomastico anche a chi si chiama Egidio e Giosuè. E poi il proverbio di oggi è: settembre bello, sole e venticello.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more

Sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre da parte vostra. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e c'è Samuele che dice, a proposito del primo di settembre, del fatto che sia un momento un po' cambio di boa, perché quando c'è il primo settembre si mettono in atto tutti quei meccanismi dei buoni propositi e quant'altro. Samuele dice: il primo settembre per me significa una sola cosa, l'estate è finita ufficialmente, però settembre bello, sole venticello, mi piace, riprende un po' il proverbio. Speriamo, Samuele, che di sole ce ne sia, per carità, perché comunque si può approfittare dei weekend e dei fine settimana per andare in vacanza. Se non, noi salutiamo anche chi è andato in ferie proprio a settembre, però speriamo soprattutto in tanto tanto venticello. Maria invece riprende il fatto che nel 1981, questa data, ovvero primo settembre, venne lanciato sul mercato il primo personal computer, quindi è da lì che tutto è partito. E Maria dice: pensare che nel 1981 il personal computer sembrava una rivoluzione incredibile, qualcosa che insomma sembrava venire un po' dalla fantascienza, e oggi abbiamo praticamente un computer in tasca è un po' difficile, però in borsa tutto il giorno. Chissà cosa ci sembrerà normale tra altri 40 anni. Questa è una bella domanda, Maria, chissà.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

momento che torna il martedì perché siamo sportivamente italiani, ovvero parliamo d'Italia e parliamo di sport. Sono Francesca Romana Macri e oggi, visto che il campionato di Serie A è iniziato ormai da qualche settimana, vediamo un po' come nasce, cos'è che realmente fa battere il cuore a tantissimi fan del calcio italiano e vediamo quindi come, dove, perché e quando nasce la Serie A. Restate con noi!

0: E quando è martedì qui a Verdi Bianchi e Rossi c'è un momento che ritagliamo sempre per lo sport, perché noi di martedì siamo sportivamente italiani e visto che da qualche giorno è iniziata il campionato di Serie A per tante persone, andiamo a vedere un po' la storia della Serie A, come nasce, perché immaginate il calcio italiano senza Serie A, senza una classifica unica e senza tutte le grandi squadre che si affrontano nello stesso campionato. Eppure fino agli anni 20 la situazione era un po' questa, funzionava più o meno così. Il calcio italiano aveva già il suo campionato da decenni, ma la formula era diversa da quella che conosciamo oggi. Per anni infatti le squadre erano state divise in gironi territoriali o in più raggruppamenti con successive fasi per poi stabilire il campione d'Italia. Ma la grande svolta arriva nel 1929, quando nasce ufficialmente la Serie A a girone unico nazionale, un unico campionato in cui le migliori squadre italiane si affrontano tutte con partite di andata e di ritorno, una trasformazione che la stessa FIGC indica come fondamentale nella storia del nostro calcio. La data da ricordare è 6 ottobre 1929, perché parte ufficialmente la stagione 1929-1930 con 18 squadre in aste di partenza. Tra queste ci sono Juventus, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Torino, Genova e Lambrosiana, cioè il nome che in quel periodo aveva assunto l'Inter. E sapete chi fu la prima squadra a vincere la Serie A proprio nella storia del nostro paese? Fu proprio Lambrosiana, quindi l'Inter, trascinata da un ragazzo che sarebbe diventato una leggenda assoluta del calcio italiano, Giuseppe Meazza. A soli 19 anni domina il campionato e chiude la stagione da capocannoniere con 31 gol. E da quel 6 ottobre 1929 comincia quindi la grande storia della Serie A, come la intendiamo un po' ancora oggi. Un campionato nazionale, un'unica classifica e le squadre che si vanno a sfidare settimana dopo settimana. Sono passati quasi 100 anni, sono cambiate tante squadre, campioni, stadi e regole, ma quella formula nata e sperimentata nel 1929 è ancora quella che è alla base del nostro campionato e che fa sognare tantissimi tifosi in Italia.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2.

0: il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: QRN Radio.
3: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

Ci sono i vostri messaggi che arrivano, io li leggo, sono tanti come sempre. Abbiamo parlato di Serie A, questo perché qualche giorno fa, diciamo il 22 di agosto, è iniziato ufficialmente il campionato italiano di Serie A dopo un periodo di stop, di pausa, perché giustamente anche i calciatori d'estate si devono un po' riposare, e ci sono arrivati i vostri messaggi, tanti ricordi, non c'è insomma nessuno che ci può testimoniare dal 1929, però c'è Giuseppe che dice: per me la Serie A significa una sola cosa, l'album delle figurine. Come no? Figurine che tra l'altro si vendono tutt'oggi, ma è un qualcosa che appartiene al passato. Andare all'edicola o comunque dal giornalaio e comprare i volti dei calciatori che appartenevano al nostro cuore. Ci dice sempre Giuseppe: da piccolo conoscevo praticamente tutte le rose a memoria e il vero dramma era trovare per la quinta volta lo stesso giocatore. Capitava, ma capita anche oggi, eh? E poi Claudia dice: quando sento Serie A penso subito alle domeniche da bambina con mio padre. Pranzo, partita alla radio e poi la sera tutti ad aspettare i gol. Non solo alla radio, eh? Siamo molto contenti che voi abbiate ascoltato e ascoltiate tutt'oggi le partite alla radio, ma si vedono anche in televisione. E Claudia aggiunge: più che il calcio mi manca proprio quel rito. Quel rito che però si ripete ogni domenica e comunque generalmente nel weekend. Per ora.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: WRN, your radio station.

un piccolo spazio per assaggiare anche soltanto con la mente, con l'idea, qualcosa. Qui a Verdi Bianchi e Rossi c'è sempre. E oggi voglio portarvi un po' al di là dell'orbita extraterrestre, perché sì, sarà o potrebbe essere possibile assaggiare qualcosa. E sapete da dove viene questo qualcosa? Dall'Italia. Andiamo dalle Langhe alla Luna, tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: The more you hear it, the more you...

È il suono del martedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Ancora ben ritrovati cari amici. Quando arrivati a questo punto del nostro programma, io parlando di cibo voglio portarvi veramente al di là dell'orbita terrestre. Perché se vi dicessi che la prima insalata coltivata sulla Luna potrebbe avere un'anima tutta italiana, non è fantascienza, ma la storia parte dalle Langhe, precisamente dall'orto dello chef Enrico Crippa. 3 stelle Michelin con il ristorante Duomo di Alba, insomma lui potrebbe veramente superare qualsiasi limite e arrivare addirittura nello spazio. Questo perché a interessarsi alle sue coltivazioni è stata infatti l'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito delle sperimentazioni legate al futuro dell'esplorazione lunare e al programma Artemis della NASA. Tutto nasce da un incontro che da anni porta alla lavorazione e alla preparazione degli astronauti per l'ESA. L'idea è tanto semplice quanto ambiziosa: capire quali vegetali potrebbero essere coltivati all'interno dei futuri habitat spaziali. Perché quindi non coltivare un'insalata nello spazio? E per di più, perché non coltivare un'insalata italiana nello spazio? Diciamo che non è solo questione di alimentazione, perché pensate a un astronauta che trascorre mesi lontano dalla Terra, circondato da alimenti confezionati. Poter portare su una navicella, ovviamente in questo caso, e poter coltivare qualcosa come un'insalata, vederlo crescere e poi mangiarlo fresco, significa ritrovare colori, profumi e sapori della Terra, e fa bene anche all'intestino, perché sappiamo che gli scienziati hanno un'alimentazione comunque a base di cibo e di alimenti liofilizzati, non è che mangiano solido. I primi esperimenti dovrebbero essere effettuati a Colonia, dove l'ESA dispone di strutture che simulano l'ambiente lunare, e qui potrebbero essere anche testate circa centinaia di varietà, utilizzando soprattutto sistemi idroponici o comunque fuori dal suolo. Bisognerà quindi capire quali semi riescono a germogliare e crescere nelle particolari condizioni, però abbiamo insomma delle ottime basi da cui partire, perché l'insalata italiana è proprio al di là dell'orbita terrestre che potrebbe arrivare.

Arriviamo alla fine di un altro appuntamento. Cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, io vi saluto come sempre, vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma, e vi ricordo che ci sentiamo domani, 2 settembre, sarà mercoledì, avremo già iniziato, saremo già al secondo giorno del nono mese del 2026. Vi saluto e a domani, ciao!

0: tra nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: WRN Oroscopo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese. Non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria. Ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace

Martedì mattina, eccoli qua, buongiorno, benvenuti, 25 di agosto, 237esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:28, tramonterà alle 20:03, dai che si comincia.

Santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Luigi IX, re San Giuseppe Calasanzio, San Giuseppe è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi IX invece è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti del terzo ordine francescano, dell'ordine militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.

Vediamo quello che è capitato negli anni 25 di agosto. Si parte dal 1609, quando Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia. 1768, James Cook inizia il suo primo viaggio. 1814, a Washington è bruciata la Casa Bianca, distrutta dagli inglesi nella guerra del 1812. 1944, Parigi viene liberata dagli alleati. 1975, viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen. 2014, la sonda spaziale New Horizons oltrepassa l'orbita di Nettuno.

0: E per i compleanni VIP abbiamo un bel po' di auguri da fare quest'oggi. Iniziamo con Michael Douglas, attore nato nel 1944. E ancora buon compleanno a Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato nel 1955. Buon compleanno a Will Smith, anche lui attore, del 1968. Infine una bellissima attrice, Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles meridionale nel 1969.
1: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
2: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
3: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
4: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN Radio. I cry my eyes by Elizabeth Taylor. Tell me for real, do you think it's forever? Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

Era il 25 di agosto del 1609 quando Galileo Galilei mostrava il telescopio al Senato veneziano. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne le capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere fino alle macchie solari. Questo metterà d'accordo gli studiosi nel far coincidere con questa data la nascita dell'astronomia.

Era il 25 di agosto del 1609 quando Galileo Galilei saliva sul campanile di San Marco per presentare e dimostrare al Doge di Venezia il funzionamento della sua nuova clamorosa invenzione, il telescopio. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: URL Previsioni Meteo.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
2: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Tante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici.

0: eccoci, ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: E lo sai cosa voglio dire, vero?
1: Sono qui che attendo.
0: Buon martedì a tutti, anche a te. Martedì 1 agosto, quindi secondo giorno della settimana, primo del mese.
1: Primo agosto.
0: Primo agosto.
1: Cioè io vengo qua.
0: Ieri era 31
1: mi
0: agosto.
1: Mi siedo.
0: Dai,
1: è tutto primo agosto.
0: Ho sbagliato, sono stanca.
1: Vabbè,
0: tu sei andato in ferie, io no.
1: Ho capito, ma io vengo solo per questo.
0: Ho sbagliato. Ti ho pure detto, sai cosa voglio dire? Allora, rifacciamo. Volevo dire, ben ritrovati in questo martedì. Buon martedì a tutti. Secondo giorno della settimana, primo di settembre. Ieri era
1: sono rimasto malissimo.
0: Ieri era l'ultimo di agosto, oggi è il primo di settembre. Vabbè, abbiate pietà. Direi che si prospetta una puntata meravigliosa.
1: Quando tieni tanto a una cosa, poi vedi.
0: Abbiamo iniziato col botto.
1: Emozione.
0: Bene, cosa facciamo oggi? Parla tu che è meglio.
1: Beh, allora, dopo una pausa, anche lui è andato in ferie. O lei, chissà. La mia fonte misteriosa, dopo le ferie, è tornata.
0: E certo,
1: la fonte,
0: perché tornavi anche tu.
1: E mi ha detto, torniamo insieme, quindi ti regalo di nuovo i miei dossier.
0: Dossier,
1: quelli.
0: Credo.
1: Vabbè, quelli, insomma, i fascicoli.
0: I fascicoli privati.
1: Segretati, che però per me non lo sono, e quindi io li posso condividere con voi. E oggi parliamo dell'uomo. Un uomo che ha inventato il colpo di coda dell'estate.
0: Il colpo di coda?
1: Sì. Tanto nessuno ha mai capito cosa volesse dire,
0: ma
1: però lui l'ha inventato.
0: Vabbè,
1: ma
0: ce ne parli dopo.
1: Certo.
0: Beh. Poi oggi manuale di sopravvivenza.
1: E beh, bisogna sopravvivere sempre a qualcosa. Comunque l'estate fa caldo. Oltre a sopravvivere a caldo, sopravviveremo al rientro in ufficio dopo l'estate. Quindi questo è anche per me.
0: Questo è utilissimo per tutti. E poi concluderemo con hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, quella volta che non hai saputo dire di no. Un po' come tempo fa ci avevi parlato di Mozart, se non sbaglio, che non dicevo.
1: Mozart.
0: Guarda che per me i primi di luglio con te, che sono gli ultimi giorni in cui ci siamo visti.
1: È vero, ne ho parlato poco prima di sparire, è vero.

0: E visto che è tornato il nostro Alo, cari amici del comedy, torna anche la storia mai raccontata. Perché se qualcuno non ce l'ha mai raccontata, un motivo c'è. Forse perché sono storie inventate. No, perché no, non c'era il nostro Alo. Quindi ora che ce l'abbiamo, ce la racconta lui.
1: E quindi oggi, grazie anche alla fonte, che anche lui o lei, chi lo sa, era in ferie, oggi vi raccontiamo la storia mai raccontata di un uomo che ha cambiato per sempre il modo in cui viviamo settembre. Quindi omaggiamo il mese che entra oggi, non agosto, settembre.
0: Ho sbagliato.
1: Lui, ma sì, si gioca. Lui è l'inventore di una frase che tutti usiamo, ma che nessuno ha mai capito davvero. Tranquilli, c'è il colpo di coda dell'estate.
0: Comunque allora, io sta frase non l'ho mai usata.
1: E adesso capirai, perché magari l'hai sentita dire in un altro modo, però si dice il colpo di coda è quella estate.
0: Il giro
1: che,
0: di boa?
1: Tipo, che ancora non si rassegna. Comunque, il protagonista di questa storia, il nostro uomo è Gualtiero Sgambati.
0: Il uomo. Il uomo Gualtiero.
1: Gualtiero, quel sindaco di Roma.
0: Ma tu già ci avevi parlato di un Gualtiero, ora non mi
1: Probabile.
0: Ricordo.
1: Probabile. Sì, sì. Vabbè. Comunque lui si chiama Gualtiero Sgambati, meteorologo autodidatta, uomo ottimista e soprattutto negatore seriale della fine dell'estate.
0: Sai che meteorologo è per me una delle parole più difficili di sempre. Come
1: non è
0: notato.
1: Facile, meteoropatico. Allora, per Gualtiero l'estate non finiva mai, nemmeno a novembre. Un giorno, il primo settembre del 1983, mentre tutti dicevano si rinfresca, le giornate si accorciano, è finita, Gualtiero si rifiutò.
0: L'uomo
1: Gualtiero si rifiutò di accettarlo. Guardò il cielo, vide una nuvola che sembrava un delfino triste e disse la frase che avrebbe segnato la storia: arriva il colpo di coda dell'estate. Nessuno sapeva cosa significasse, nemmeno lui. Per alcuni era un'ondata di caldo, un'illusione, un modo per non piangere, una bugia a fin di bene, un concetto filosofico. Per Gualtiero era semplicemente speranza meteorologica. Da quel giorno, ogni anno, dal 31 agosto in poi, milioni di italiani ripetono la frase tipo mantra: arriva il colpo di coda, È solo un colpo di coda. Aspettiamo il colpo di coda. E intanto mettono la felpa, chiudono le finestre, tirano fuori il plaid.
0: Mettono la felpa, tolgono la felpa,
1: metti la felpa, ma continuano a dire che fa caldo. E allora Gualtiero negli ultimi anni aveva iniziato a usare la frase anche per giustificare qualsiasi cosa. Ritardi? Il colpo di coda dell'estate. Malumore? È il colpo di coda dell'estate.
0: Ci sta però.
1: Bollette alte? Colpo di coda. Rotture sentimentali?
0: Colpo di coda.
1: Settembre è crudele, ma l'estate colpisce ancora. Era diventato un guru stagionale. E prima di morire, perché il nostro Gualtiero, ahimè, è morto, prima di morire confessò: il colpo di coda dell'estate non esiste, l'ho inventato per non affrontare settembre. E da allora ogni anno noi tutti continuiamo a fare la stessa cosa.
0: Ma tutti chi? Solo tu?
1: E allora ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, l'estate non finisce quando lo dice il calendario. Finisce quando iniziamo a inventarci scuse per non accettare che è arrivato settembre.
0: Lo sai una cosa?
1: Sì.
0: Per te?
1: Sì.
0: Altro che colpi di coda, i colpi, eh?

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: La storia mai raccontata di oggi, che se nessuno mai l'ha raccontata, come dico sempre, un motivo ci sarà, ce l'ha raccontata per il nostro Alu e riguarda
1: il colpo di coda dell'estate, il che lo diciamo sempre, ne parlano anche gli ITG, però poi che cosa.
0: Però io non lo conosco. Vabbè, andiamo ai messaggi.
1: Lo conoscono Elena e Roberto che ci hanno scritto.
0: Ma infatti no, non è che se non lo conosco io non si conosce, è proprio un modo di dire che non conoscevo. Però magari Elena e Roberto a quanto pare sì.
1: Non solo Elena, ciao Elena, scrive: mio padre dice da anni arriva il colpo di coda dell'estate, eh? Siamo al 1° settembre, ho la felpa e lui insiste che domani si torna a 30 gradi, è un gualtiero mancato. Ma lo dicono in tanti, te l'avrai sentito, magari non gli hai dato importanza.
0: No, non ho capito neanche il significato di questo, cioè ne hai parlato 8 minuti e mezzo, io ancora non ho capito. Vabbè, c'ho un limite col colpo di coda.
1: Sai quando sta inesorabilmente finendo l'estate e arriva l'autunno?
0: Sì.
1: Ok, perfetto. A un certo punto però per 3 giorni di seguito
0: sentite
1: fanno tipo 36 gradi. Da saccente, da professorino.
0: No,
1: certo.
0: Da, come se fossi mongolo, giustamente.
1: No,
0: come se fossi, vabbè. Ok, e quindi?
1: Era per spiegartelo bene, cara Ale. E quindi tu che cosa? Ritorni a 36 gradi 3 giorni. Quello dicono: ah, vedi, il colpo di coda dell'estate. L'estate
0: okay,
1: non vuole
0: capito,
1: mollare.
0: Ho capito. L'ultimo sprazzo di
1: ultimo sprite.
0: È tipo il come si dice? Il boost dell'estate. L'ultimo.
1: Sì,
0: va bene.
1: Gli ultimi colpi in canna che ha l'estate.
0: Andiamo all'ultimo messaggio.
1: All'ultimo messaggio di Roberto che scrive: io ho uno zio che ogni settembre ripete: tranquilli, torna il caldo. L'anno scorso lo ha detto mentre montava le zanzariere e il piumone. È un poeta del negare la realtà.
0: Sai cos'è la cosa bella? È che tra qualche tempo ci lamenteremo dei giorni della merla.

come promesso, amici del Comedy Radio Show, torna anche il manuale di sopravvivenza. E come rientrare al meglio se non con il manuale che ci spiega e ci aiuta a capire come sopravvivere al rientro in ufficio dopo l'estate?

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Amici del Comedy, come promesso, manuale di sopravvivenza in questo martedì di rientro anche del nostro Alo, anche se sei tornato ieri, però oggi è il tuo primo martedì,
1: certo,
0: giusto,
1: vero,
0: dopo
1: vero.
0: Le feste. Andiamo ad affrontare un argomento che riguarda tutti.
1: Sì, oggi parliamo di una delle situazioni più traumatiche dell'anno, il primo giorno di rientro in ufficio dopo l'estate, quando il tuo corpo è ancora in spiaggia ma la tua mail no. Un'esperienza che andrebbe gestita con psicologi, fisioterapisti e un esorcista, ma ci penso io col manuale.
0: L'affrontiamo con Alo.
1: Il problema qual è? Tu arrivi in ufficio
0: affrontalo.
1: problema.
0: Non finirà mai questa roba.
1: Mai. Arrivi in ufficio con il cervello ancora in modalità mare, la pelle che chiede la crema dopo sole, l'anima che chiede ferie, la casella email che chiede pietà, ma la pietà non c'è. E vediamo un po' di scene tipiche di quando rientri in ufficio per poi capire come sopravvivere.
0: I finti sorrisi con i
1: colleghi che non li vuoi proprio vedere.
0: E poi gli devi raccontare qualche aneddoto,
1: sì,
0: giusto per.
1: E fanno, gli racconti il viaggio, sì, ci sono stato. Ma chi se ne frega?
0: Comunque io negli ultimi anni non me ne voglia questo posto di lavoro. Parlo in generale,
1: ma
0: nella mia carriera lavorativa. Non dire mai dove vai in vacanza.
1: Mai.
0: Cosa vai a fare?
1: Mai.
0: Con chi vai? Non lo dire. Al massimo quando torni qualcosina, tanto è andata ormai.
1: Spoiler, ma non troppo. Allora, vediamo un po' di scena. La mail assassina. Apri la posta, hai 147 email, di cui 146 inutili. E una però che ti rovinerà la settimana.
0: Se ne basta una per tutte.
1: Una. Poi il cervello in ritardo. Ti parlano, tu annuisci, non hai capito niente e stai ancora ascoltando il rumore delle onde. Quindi ti parlano, ehi, ciao. La sedia ostile. Ti siedi, la schiena protesta, il corpo dice, dove sono i rettini?
0: Normale.
1: La temperatura sbagliata, fuori 28 gradi, in ufficio 14. Settembre ti congela per farti capire chi comanda. Quali sono un po', vediamo un po' le tecniche di sopravvivenza. Allora, la tecnica del faccio
0: poi
1: finta.
0: In realtà fa ancora caldissimo.
1: Sì, tra l'altro. Allora, la tecnica del faccio finta di leggere. Guardi lo schermo, ma dentro stai pensando ai tramonti, e questo è facile. La tecnica del caffè infinito. Prendi 4 caffè solo per alzarti dalla scrivania.
0: Già.
1: Ovviamente ogni pausa dura 20 minuti, così arrivi a un'ora e abbondante. La tecnica del riparto piano. Fai finta di essere operativo, ma stai solo riordinando le penne.
0: Questo secondo me lo facciamo un po' tutti.
1: Oppure i post-it, il cassetto. La tecnica del non è colpa mia, è settembre. La usi per tutto, anche per vivere.
0: È tipo com'era la scusa del colpo di coda.
1: Il colpo di coda dell'estate. Il rientro in ufficio non è difficile perché devi lavorare. È difficile perché devi smettere di essere la versione estiva di te stesso. Quella che dormiva bene, mangiava meglio, respirava, sorrideva. Non sapeva cosa fosse una riunione su Team. La dinamica sociale qual è? Che tutti fanno finta di essere felici di rivedersi.
0: Sì, Team, che sarebbe la versione 2.0 di Teams. Che
1: sì, mi sono sbagliato. Infatti, visto, mi sono bloccato. Ho dimenticato un S.
0: Aspettavi
1: Teams.
0: Che ti blastassi.
1: Vabbè, un errore. Hai visto? Ho voluto.
0: Ti sta
1: Teams.
0: Bene.
1: Comunque, tutti fanno finta di essere felici di rivedersi. Tutti mentono, tutti soffrono. Tutti dicono, dai, si riparte. Col pugno, sai quando fai col pugno? Dai, si riparte. E dentro pensano, perché? E allora ricordatevi, amici e soprattutto amiche del Comedy, il rientro in ufficio non si supera, si sopravvive e si aspetta il prossimo ponte, che dovrebbe essere, qual è?
0: Sai che non lo so,
1: novembre?
0: Andiamo a vedere.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta tra le uscite Nomentana e Tiburtina, a seguire code dalla diramazione Roma Sud all'Appia e rallentamenti tra Ostiense e Roma Fiumicino. In esterna si rallenta dall'Appia alla diramazione Roma Sud e si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Portonaccio al Bivio per la tangenziale est verso il centro. Diamo ora uno sguardo alle consolari. I rallentamenti e code interessano l'Appia da via di Fioranello al raccordo anulare, la Tiburtina da Sette Cammini a via Smerillo, la Flaminia e la Cassia via Smerillo, la Flaminia e la Cassia rispettivamente da Grottorossa via dei Due Ponti e da La Giustiniana via Oriolo Romano.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Sono le 9:02.
4: URL Radio. The Comedy.

0: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci ha portato a conoscere tutte quelle situazioni del rientro di settembre, tipo
1: brutte,
0: quelle
1: brutte
0: che stiamo vivendo in questi giorni, però ci hai dato anche qualche tecnica di sopravvivenza, giustamente, se no che manuale è? Andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi, beh, qualcosa per... che poi sono, le facciamo già tutti in realtà, questa era un po' banale perché l'ho solo riconfermate, ma già le facciamo benissimo. E i messaggi sono...
0: Non era banale, era banalo.
1: Tutto banalo, è vero. Banalo, non banalo. Viene in mente l'imperativo. Analo no.
0: Ma analo banalo, anche no. Forse. Andiamo ai messaggi.
1: Comunque,
0: che è meglio.
1: Elena e Marco, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Elena, sono rientrata oggi. Ho aperto la mail
0: ben
1: e ne
0: trovata.
1: Avevo... Ben trovata. Anche Elena, benvenuta nel club.
0: Come ti trova la tua mail, la mia mail?
1: 189, scrive che ne aveva.
0: Mamma mia.
1: Ho chiuso il computer e ho fatto finta di stirare le graffette per mezz'ora. È la mia tecnica di sopravvivenza. Sì, aggiustare le penne, aggiustare le graffette, svuotare il cassetto.
0: Tutto sta un po' nel cominciare. Poi alla fine
1: si
0: smarcano quelle mail,
1: sì.
0: La metà sono da cestinare.
1: Ma poi molte sono inutili. Sì, riunioni dove tu eri in ferie e quindi non
0: sì,
1: non
0: oppure
1: servi.
0: Cancella, di che te avevi tutto nello spam e hai perso tutto.
1: E altra saggia idea.
0: Sì.
1: Allora, Marco invece scrive: primo giorno di rientro, ho fatto 3 caffè solo per alzarmi dalla sedia. Il mio corpo è ancora in spiaggia, il mio cervello è in ferie, solo il mio capo è operativo. È il capo perché fa lo splendido, tanto delega, capo!
0: No, tanto può andare in vacanza dopo,
1: anche.
0: Quando tutti quanti sono tornati al lavoro, lui poi se ne va, capito? Riavvia la macchina e se ne va, ciao!
1: È il capo, è il capo, è il capo.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: eyes closed. The Comedy Radio Show.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: The more you feel it.

0: devo chiederti un favore. Dovrei, per qualche strano motivo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con un trasloco.
1: Ma
0: che, tra l'altro, non è mio. Questo trasloco è il cugino di un'amica di un parente di sesto grado, però io ho detto che tu ci saresti stato ad aiutarmi.
1: Hai fatto bene. Vado un attimo in macchina a prendere una brucola e...
0: Allora, come vi accennavamo poco fa, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, quella volta che proprio non sei riuscito a dire di no.
1: E tipo, qui in questo tuo caso andava detto di no subito.
0: Esatto, ma infatti tu hai detto sì e stavi per scappare. No, siamo un po' tutti yes man, yes woman forse, no? Non lo so.
1: Sì, è una
0: chi
1: cosa
0: più chi meno.
1: Sì, perché noi vogliamo comunque essere utili, far vedere che...
0: Però ci sono delle situazioni particolari che secondo me, tipo al ristorante... vi vado a leggere. Tipo, la cameriera si dimentica di portare il mio ordine.
1: Sì.
0: Chiaramente non dico nulla. A fine cena mi chiede: ma ti ho portato la pasta che mi avevi chiesto? La mia risposta: no, scusami tantissimo. Cioè, lei alla cameriera: no, scusami.
1: Ti rendi? Vabbè, giusto.
0: Poi, allora, in casa mia, al compleanno di ogni membro, si fa in modo di far trovare la torta preferita. I miei genitori si sbagliano e pensano che sia la Sacher, che a me non piace per niente. Per non dispiacerli dell'errore, non dico nulla e penso magari glielo dico più in là. E puntualmente mi scordo. Anno successivo, stessa storia, ebbene, sono passati almeno 5 anni che mangio questa torta, ora mi piace. Mi piace la Sacher.
1: Beh, però, dai, è stato un no. Anzi, un sì a fin di bene, un non dire
0: se
1: niente.
0: Se l'è fatta piacere, però ti rendi conto.
1: Perché
0: se l'è fatta
1: buona,
0: piacere piuttosto che. In terza elementare, per non disturbare il momento della preghiera, andavo a scuola dalle suore e stavamo recitando 3 Ave Maria. Ho trattenuto la pipì finché ho potuto e poi me la sono fatta addosso. E sì, oggi che ho 33 anni sono in terapia e mi sento una persona nuova.
1: Che bello, vedi? Per una pipì.
0: Ho pagato 60 euro un'edizione del Signore degli Anelli, che forse ne vale 8, perché secondo la mia testolina malata, se non l'avessi fatto avrei deluso il venditore che si era tanto prodigato nel darmi ogni tipo di informazione. Mi aveva pure mandato la foto del libro, poveretto. Poveretto cosa?
1: Poveretto,
0: si è arricchito grazie
1: sola
0: a te, cioè poveretto.
1: 60
0: buttato
1: euro.
0: Gli anni più importanti della mia vita per non saper dire di no, vabbè, capita, dai, l'importante non è mai dire mai, cioè l'importante è switchare anche col tempo. Prima. I giusti limiti, o no? Cioè,
1: assolutamente.
0: La giusta, come si dice, il giusto egoismo. Ho accompagnato a piedi fino a casa una persona perché nevicava e io avevo l'ombrello e lei no, facendomi 40 minuti di strada in più, non so neanche perché l'ho fatto. Beh, bravo, brava, dai, su,
1: sì,
0: Manuela, brava Manuela.
1: Brava, no, a volte dai, sono comunque gesti nobili, eleganti, carini.
0: Quando qualcuno è ospite in casa mia e per sbaglio prende contro un mobile, gli cade una forchetta o rovescia qualcosa, insomma, se inciampa, io chiedo automaticamente scusa come se la causa del disagio fossi io, perché in casa mia gli oggetti sono miei, quindi è mia responsabilità. Concludiamo con: ho fatto un tatuaggio completamente diverso rispetto a quello che avevo, perché non ho saputo dire che il disegno non mi piaceva. E ora lo odio. Beh, ma te sta bene, posso dire.
1: Eh beh.

0: martedì difficoltoso, devo dire che mi ero abituata a stare senza di te, forse questo secondo giorno insieme già
1: mi ha dato la colpa che non funzionava il mouse, l'ha cominciato a sbattere.
0: Sono nervosetta oggi.
1: Hai detto perché sei tornato.
0: Sì, certo. colpa tua.
1: Che sono una batteria.
0: Bene, facciamo così, meglio domani, andrà meglio, molto meglio, e quindi vi salutiamo se non litighiamo prima, io e Alo. Quindi domani qui al Comedy Radio Show con Alessandro Visonni
1: e con l'irascibile Alessandra Bellotti.
0: E l'ho ridetto, lo ridiciamo, lo, no, già l'ho detto, lo ridiciamo,
1: sì.
0: Qui e
1: primo al... agosto.
0: Aiuto, qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ale, buona tisana.
0: Ho bisogno, sì.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta tra le uscite Nomentana e Tiburtina, a seguire code dalla diramazione Roma Sud all'Appia e rallentamenti tra Ostiense e Roma Fiumicino. In esterna si rallenta dall'Appia alla diramazione Roma Sud e si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Portonaccio al Bivio per la tangenziale est verso il centro. Diamo ora uno sguardo alle consolari. I rallentamenti e code interessano l'Appia da via di Fioranelli al raccordo anulare, la Tiburtina da Sette Cammini a via Smerillo, la Flaminia e la Cassia rispettivamente da Grottorossa a via dei Due Ponti e da la Giustiniana via Oriolo Romano, tutto in direzione centro. Usciamo da Roma sulla regionale raccordo di Fiuggi, si è verificato un incidente al chilometro 8, siamo in località Contrada Grotte e si sono formate code nelle due direzioni, sul posto il personale di Astral e le forze dell'ordine. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Tedici.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
2: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo, bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, risolto l'incidente in esterna, permangono code tra le uscite Ostiense e Laurentina. Più avanti si rallenta ma per traffico tra Ardiatina e Appia, sulla carreggiata interna code per incidente tra Nomentana e Casal Monastero. Cambiamo argomento, a Roma proseguono le attività legate alla taratura degli autovelox, pertanto questa notte dalle 21 alle 5 di domani mattina, viale Newton è interdetto al transito veicolare in entrambe le direzioni, tra l'uscita per via Albarese e l'innesto con il viadotto della Magliana. Sono attive le deviazioni sul posto. Contestualmente sono deviati i bus delle linee 31 e 713. Siamo in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare con la ripresa del cantiere serale. Le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono le ore 22:30, domeniche festivi come sempre alle 23:30. Si ricorda inoltre che fino al 4 settembre i treni che viaggiano in direzione Porta San Paolo non effettuano la fermata da Cilia. È attivo tutti i giorni un servizio bus navetta tra il parcheggio di Casal Bernocchia e la Ostiense e la stazione di Acilia con la prima corsa alle ore 5:36. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.
0: QRN Radio.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il benvenuto al nuovo mese. Oggi è 1° settembre 2026, sono Francesca Romana Macri. Si dice anche che il martedì sia un giorno molto complicato della settimana, poi figuriamoci, è anche il 1° di settembre. Che comunque posso dirvi, settembre è un mese molto molto bello, sarò di parte. Questo è il programma interamente dedicato all'Italia, io sono Francesca Romana Macri e tra poco, il martedì, siamo sportivamente italiani. Quindi, visto che il campionato di Serie A, quindi di calcio italiano, è iniziato da poco, scopriamo come nasce la Serie A nel nostro paese e poi andremo a tavola perché c'è un qualcosa che appartiene alla cucina italiana che a breve andrà sulla luna. L'agenda, poi compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

diamo il via all'appuntamento di oggi. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon martedì, ma soprattutto buon primo di settembre. Diamo il benvenuto a questo nuovo mese, il mese che l'estate con sé porta via. Io sono Francesca Romana Macri e diamo il via anche all'agenda, appuntamento che non può mancare. Quindi vediamo tutti i fatti importanti che hanno visto protagonista l'Italia proprio in questo martedì primo settembre. E non solo. Partiamo dicendo che oggi è il 244esimo giorno del calendario gregoriano, quindi mancano circa 121 giorni alla fine dell'anno e il tempo scorre verso il 2027. Ma andiamo indietro nel tempo, perché nel 1859, ovvero ben 167 anni fa, ci fu la più grande tempesta solare mai registrata. Giovedì, primo settembre più precisamente, tempesta solare che venne appunto osservata dall'astronomo inglese Richard Carrington, vedendo un gruppo insolito di macchie solari. Passiamo al 1981, perché è una data molto importante a livello mondiale, perché l'IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il 5150, basato su un processore Intel. 1994 invece esce il film Il Postino, meraviglioso, di Massimo Troisi. Nella placida isola di Salina, infatti, Mario Ruppollo inizia la sua attività di postino speciale, chiamato a recapitare la fitta corrispondenza diretta a un eminente personaggio. Andiamo invece adesso con un po' di nati sotto il segno della bilancia. 1922. Ricordiamo che oggi avrebbe compiuto 104 anni il grande, grandissimo Vittorio Gassman, nato a Genova, uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Tanti auguri ad Elisabetta Belloni, diplomatica e funzionaria italiana. Poi Oscar Giannino, nato il primo settembre del 1961, e dal punto di vista dello spettacolo ricordiamo anche Carmelo Bene, nato il primo settembre del 1937, Sandra Mondaini. Tanti auguri di buon onomastico anche a chi si chiama Egidio e Giosuè. E poi il proverbio di oggi è: settembre bello, sole e venticello.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: NRA

Sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre da parte vostra. Questo è Verdi Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e c'è Samuele che dice a proposito del primo di settembre, del fatto che sia un momento un po' cambio di boa, perché quando c'è il primo settembre si mettono in atto tutti quei meccanismi dei buoni propositi e quant'altro. Samuele dice: il primo settembre per me significa una sola cosa, l'estate è finita ufficialmente, però settembre bello, sole e venticello, mi piace, riprende un po' il proverbio. Speriamo, Samuele, che di sole ce ne sia, per carità, perché comunque si può approfittare dei weekend e dei fine settimana per andare in vacanza, se non noi salutiamo anche chi è andato in ferie proprio a settembre, però speriamo soprattutto in tanto tanto venticello. Maria invece riprende il fatto che nel 1981, questa data, ovvero primo settembre, venne lanciato sul mercato il primo personal computer, quindi è da lì che tutto è partito. E Maria dice: pensare che nel 1981 il personal computer sembrava una rivoluzione incredibile, qualcosa che insomma sembrava venire un po' dalla fantascienza, e oggi abbiamo praticamente un computer in tasca, è un po' difficile, però in borsa tutto il giorno. Chissà cosa ci sembrerà normale tra altri 40 anni. Questa è una bella domanda, Maria. Chissà.

0: chiacchiere.
1: C'è un momento che torna il martedì perché siamo sportivamente italiani, ovvero parliamo d'Italia e parliamo di sport. Sono Francesca Romana Macri e oggi, visto che il campionato di Serie A è iniziato ormai da qualche settimana, vediamo un po' come nasce, cos'è che realmente fa battere il cuore a tantissimi fan del calcio italiano e vediamo quindi come, dove, perché e quando nasce la Serie A. Restate con noi!

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Ti fai

0: domenica.
1: E quando è martedì qui a Verdi Bianchi e Rossi c'è un momento che ritagliamo sempre per lo sport, perché noi di martedì siamo sportivamente italiani e visto che da qualche giorno è iniziata il campionato di Serie A per tante persone, andiamo a vedere un po' la storia della Serie A, come nasce, perché immaginate il calcio italiano senza Serie A, senza una classifica unica e senza tutte le grandi squadre che si affrontano nello stesso campionato. Eppure fino agli anni 20 la situazione era un po' questa, funzionava più o meno così. Il calcio italiano aveva già il suo campionato da decenni, ma la formula era diversa da quella che conosciamo oggi. Per anni infatti le squadre erano state divise in gironi territoriali o in più raggruppamenti con successive fasi per poi stabilire il campione d'Italia. Ma la grande svolta arriva nel 1929, quando nasce ufficialmente la Serie A a girone unico nazionale, un unico campionato in cui le migliori squadre italiane si affrontano tutte con partite di andata e di ritorno, una trasformazione che la stessa FIGC indica come fondamentale nella storia del nostro calcio. La data da ricordare è 6 ottobre 1929, perché parte ufficialmente la stagione 1929-1930 con 18 squadre in aste di partenza. Tra queste ci sono Juventus, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Torino, Genoa e Lambrosiana, cioè il nome che in quel periodo aveva assunto l'Inter. E sapete chi fu la prima squadra a vincere la Serie A proprio nella storia del nostro paese? Fu proprio Lambrosiana, quindi l'Inter, trascinata da un ragazzo che sarebbe diventato una leggenda assoluta del calcio italiano, Giuseppe Meazza. A soli 19 anni domina il campionato e chiude la stagione da capocannoniere con 31 gol. E da quel 6 ottobre 1929 comincia quindi la grande storia della Serie A, come la intendiamo un po' ancora oggi. Un campionato nazionale, un'unica classifica e le squadre che si vanno a sfidare settimana dopo settimana. Sono passati quasi 100 anni, sono cambiate tante squadre, campioni, stadi e regole, ma quella formula nata e sperimentata nel 1929 è ancora quella che è alla base del nostro campionato e che fa sognare tantissimi tifosi in Italia.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
33: 12 e 2 minuti.
0: VRN Radio.

Ci sono i vostri messaggi che arrivano, io li leggo, sono tanti come sempre. Abbiamo parlato di Serie A, questo perché qualche giorno fa, diciamo il 22 di agosto, è iniziato ufficialmente il campionato italiano di Serie A dopo un periodo di stop, di pausa, perché giustamente anche i calciatori d'estate si devono un po' riposare, e ci sono arrivati i vostri messaggi, tanti ricordi, non c'è insomma nessuno che ci può testimoniare dal 1929, però c'è Giuseppe che dice: per me la Serie A significa una sola cosa, l'album delle figurine. Come no, figurine che tra l'altro si vendono tutt'oggi, ma è un qualcosa che appartiene al passato, andare all'edicola o comunque dal giornalaio e comprare i volti dei calciatori che appartenevano al nostro cuore. Ci dice sempre Giuseppe: da piccolo conoscevo praticamente tutte le rose a memoria e il vero dramma era trovare per la quinta volta lo stesso giocatore. Capitava, ma capita anche oggi, E poi Claudia dice: quando sento Serie A penso subito alle domeniche da bambina con mio padre. Pranzo, partita alla radio e poi la sera tutti ad aspettare i gol. Non solo alla radio, siamo molto contenti che voi abbiate ascoltato e ascoltiate tutt'oggi le partite alla radio, ma si vedono anche in televisione. E Claudia aggiunge: più che il calcio mi manca proprio quel rito. Quel rito che però si ripete ogni domenica e comunque generalmente nel weekend. Per ora.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: Beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: Spot.
5: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
6: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: un piccolo spazio per assaggiare anche soltanto con la mente, con l'idea, qualcosa. Qui a Verdi Bianchi e Rossi c'è sempre. E oggi voglio portarvi un po' al di là dell'orbita extraterrestre, perché sì, sarà o potrebbe essere possibile assaggiare qualcosa. E sapete da dove viene questo qualcosa? Dall'Italia. Andiamo dalle Langhe alla Luna tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro.

0: È il suono del martedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Ancora ben ritrovati cari amici. Quando arrivati a questo punto del nostro programma, io parlando di cibo voglio portarvi veramente al di là dell'orbita terrestre. Perché se vi dicessi che la prima insalata coltivata sulla Luna potrebbe avere un'anima tutta italiana, non è fantascienza, ma la storia parte dalle Langhe, precisamente dall'orto dello chef Enrico Crippa. 3 stelle Michelin con il ristorante Duomo di Alba, insomma lui potrebbe veramente superare qualsiasi limite e arrivare addirittura nello spazio. Questo perché a interessarsi alle sue coltivazioni è stata infatti l'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito delle sperimentazioni legate al futuro dell'esplorazione lunare e al programma Artemis della NASA. Tutto nasce da un incontro che da anni porta alla lavorazione e alla preparazione degli astronauti per l'ESA. L'idea è tanto semplice quanto ambiziosa: capire quali vegetali potrebbero essere coltivati all'interno dei futuri habitat spaziali. Perché quindi non coltivare un'insalata nello spazio? E per di più, perché non coltivare un'insalata italiana nello spazio? Diciamo che non è solo questione di alimentazione, perché pensate a un astronauta che trascorre mesi lontano dalla Terra, circondato da alimenti confezionati. Poter portare su una navicella, ovviamente in questo caso, e poter coltivare qualcosa come un'insalata, vederlo crescere e poi mangiarlo fresco, significa ritrovare colori, profumi e sapori della Terra, e fa bene anche all'intestino, perché sappiamo che gli scienziati hanno un'alimentazione comunque a base di cibo e di alimenti liofilizzati, non è che mangiano solido. I primi esperimenti dovrebbero essere effettuati a Colonia, dove l'ESA dispone di strutture che simulano l'ambiente lunare, e qui potrebbero essere anche testate circa centinaia di varietà, utilizzando soprattutto sistemi idroponici o comunque fuori dal suolo. Bisognerà quindi capire quali semi riescono a germogliare e crescere nelle particolari condizioni, però abbiamo insomma delle ottime basi da cui partire, perché l'insalata italiana è proprio al di là dell'orbita terrestre che potrebbe arrivare.
1: Veg

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento. Cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, io vi saluto come sempre, vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma, e vi ricordo che ci sentiamo domani, 2 settembre, sarà mercoledì, avremo già iniziato, saremo già al secondo giorno del nono mese del 2026. Vi saluto e a domani, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: WRN Radio. La tua radio.

0: Radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa, difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. Avvio con il segno meno per le principali borse europee, linea Piazza Affari che cede oltre mezzo punto percentuale e le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darteri dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Wendelken. Eliminati Cina e Arnaldi. Tra le donne fuori la Cocciaretto, oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13:03.
3: VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Prudenza per chi in viaggio sulla Roma-Napoli. È divampato un incendio nel tratto autostradale compreso tra Anagni e Ferentino. Il fumo riduce la visibilità. Sulla diramazione Roma Sud si è verificato un incidente tra San Cesareo e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico. Ci spostiamo sulla Roma-Tarquinia. Risolto l'incidente, siamo nel tratto autostradale compreso tra Santa Marinella e Civitavecchia Sud in direzione Civitavecchia, la circolazione è regolare. Le altre notizie: a Roma proseguono le attività legate alla taratura degli autovelox. Questa sera dalle ore 21 alle ore 5 di domani mattina, viale Newton è interdetto al transito veicolare in entrambe le direzioni, tra l'uscita per via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana. Sono attive le deviazioni sul posto, contestualmente deviati anche i bus delle linee 31 e 713. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:03.

Eccoli qua, sì, grintosi anche oggi in questo martedì. Lo so, ci stiamo avviando verso la fine del mese di agosto, ma chi se ne frega, anche oggi noi siamo tipi da spiaggia.

E voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano dall'auto, magari lì incolonnati, lo sappiamo, sono giorni di grandi spostamenti anche questi, quindi bisogna avere tanta pazienza, è come quando si è al semaforo. Ecco, a proposito, in questi giorni sempre gli scienziati, sempre i soliti, quelli che durante l'estate si scatenano nel fare ricerche assolutamente inutili, hanno calcolato che in media, attenzione, un automobilista trascorre circa 6 mesi della sua vita fermo in auto aspettando che il semaforo diventi verde. Incredibile, 6 mesi.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. WRN.
8: Your radio station.
9: Stai ascoltando URN Radio.
10: La tua radio.

Le scoperte dell'estate. Le scoperte dell'estate a me piacciono, perché in estate ci si dedicano alle cose quelle poco importanti. Parliamo, io adesso non so se è importante oppure no questo, ma parliamo del croissant. Il tipico croissant. Uno dice: ma dove è nato il croissant? È nato in Francia? No, invece attenzione, il croissant ha origini austriache. Sì, ma allora non lo so, magari l'hanno chiamato in un altro modo. Anzi sì, in realtà questo dolce viennese si chiamava Kipferl, è un nome molto più austriaco, direi. È stato creato per celebrare la vittoria contro l'impero ottomano, e quindi c'ha questa forma di una mezzaluna islamica, e poi da lì è piaciuto tanto ai francesi che l'hanno importato, ci hanno cambiato il nome, ci hanno aggiunto magari anche la cremina dentro, che ai francesi ma anche a noi piace tanto, ed è diventato qualcosa tipicamente parigino, anche se in realtà appunto nasce a Vienna. Davvero?

0: fragile.
1: Per chi si occupa di turismo è una tendenza da tenere sicuramente in considerazione, si chiama astroturismo, e allora non è quello dei miliardari che pagano per salire sulle navicelle spaziali, no, molto più semplicemente consiste nel partire e vedere il cielo notturno lontano dalle luci delle città. E l'interesse sta crescendo, l'Italia tra l'altro offre numerosi luoghi adatti all'osservazione delle stelle e dopo le Perseidi, l'eclissi del 12 agosto, il cielo estivo continua ad essere uno spettacolo, oltretutto gratis.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

cosa c'è di meglio che una nuotatina, un bagno in mare, ecco, quattro bracciate per rinfrescarsi, certo non come quello che ha fatto il 25 di agosto del 1875 un capitano britannico, si chiama Matthew Webb, che ha compiuto questa impresa che all'epoca sembrava fantascienza e è stata la prima persona ad attraversare a nuoto il canale della Manica. Pensate che per resistere al freddo, perché insomma il canale della Manica non è proprio caldissimo, non è l'acqua della Sicilia, si è cosparso completamente il corpo con uno strato di grasso di foca, una tecnica eroica decisamente poco profumata, ma ci è riuscito. Era il 25 di agosto del 1875.

Ce l'abbiamo, direttore? No, non ce l'abbiamo sta canzone, ma dobbiamo metterla assolutamente in rotazione, perché studi clinici hanno dimostrato che c'è un brano, una canzone in grado di curare l'ansia, ma pensate. Allora, il brano è dei Marconi Union e il brano si intitola Weightless. Adesso vado a cercarmela, perché pensate, in alcuni ospedali viene addirittura fatta ascoltare i pazienti prima degli interventi chirurgici per rilassarli, quindi non è una novità, ma è una cosa che già nell'ambiente conoscono.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
34: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
35: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
36: Aiutaci.
33: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
37: Manda subito un SMS.
38: Dona ora al 45537.
37: La fame non è un gioco.
36: Non è un gioco.
39: Sono le 15 e 4 minuti.
40: 2

Ebbene sì, questa volta lo devo ammettere, ed è uno dei casi rari, tifo per Trump. Sì, sì, nel caso, in questo caso specifico, nella caso della sala da ballo. No, lo sapete che lui ha deciso di fare questa sala da ballo in un'ala della Casa Bianca, dove si dovrebbero fare questi ricevimenti che ricordano un po' il presente Sisi, ecco, l'impero asburgico, si facevano sti balli incredibili, oppure la corte del re di Francia. Ecco, lui vuol fare una roba del genere. E io la trovo bellissima sta cosa. Tu pensa, fra 300-400 anni le guide porteranno i turisti dentro in questa sala da ballo della Casa Bianca e diranno: Donald Trump fece costruire questa sala da ballo. Ecco, poi insomma permessi, anche lì burocrazie e così via hanno tentato di bloccarla, ma per il momento la Corte Suprema ha detto: si va avanti, che i balli continuino.

La musica sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia, la musica anche da portare in spiaggia, e lo potete fare, portateci con voi, dal web ci potete raggiungere da qualsiasi parte del mondo, e quindi buone vacanze a chi magari come noi che siamo sotto l'ombrellone, anche voi siete lì in spiaggia. In questo momento tra l'altro c'è una tendenza per quest'estate, è quella delle vendite di giradischi portatili e di quelli che funzionano con i dischi in vinile. Io mi ricordo quando ero ragazzino c'erano i mangiadischi, ci mettevi dentro i 45 giri, poi era una canzone, beh, al limite c'era il lato B, lo potevi girare, però quella era e la ripetevi per decine, centinaia di volte. Ecco, beh, sono tornati di moda i giradischi portatili per dischi in vinile, che stanno vivendo questo boom incredibile soprattutto tra i giovanissimi che li portano ai falò estivi preferendole alle casse Bluetooth. Insomma, il fascino dell'analogico, che io l'ho sempre detto, non tramonta mai.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Tecnologia che noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, non c'è soltanto quella, anche se è strettamente legata ad un oggetto dal quale ogni tanto sentiamo parlare, non sappiamo bene cos'è. Mi riferisco al computer quantistico che sta facendo passi da gigante. Allora, c'è Helios, l'hanno chiamato così, questo computer quantistico da 98 qubit che ha raggiunto un'affidabilità dichiarata del 99,921%. E non significa che da un mese prossimo sostituiremo il nostro computer con una macchina quantistica sulla scrivania, ma mostra quanto velocemente stia avanzando questo settore. Quindi prepariamoci, perché comunque arriverà il computer quantistico che sarà tutta un'altra roba.

Non se ne può più, davvero non se ne può più. Possibile che non si riesca a trovare il sistema, la legge, il regolamento per liberarsi dai pickpocket, quelli che infestano le nostre città turistiche, Venezia in primis. Ecco, c'è anche quella signora, Lady Pickpocket, l'hanno chiamata così, no? Che posta sui social le immagini di questi borseggiatori che in mezzo a tanta gente sono pronti lì a mettere, infilare le mani nelle borse e rubare i portafogli o scippare anche in molti casi. Beh, adesso i giustizieri, tra virgolette, gli youtuber giustizieri, quelli che anche loro non ne possono più e vogliono liberarsi di questi pickpocket, hanno trovato un nuovo sistema: spruzzare spray rosso sui borseggiatori, e sta avvenendo a Venezia. Per cui dicono, ecco, che vedete che poi c'ha questo spray rosso, sappiate che potenzialmente, anzi quasi sicuramente, perché poi si conoscono, sono sempre gli stessi, si sa chi sono, ma non si riescono a bloccare. Chissà se lo spray rosso riuscirà a bloccarli finalmente.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. The more you feel it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Ah, ci sono. Pensate, addirittura ricordano la nostra infanzia. O che quando le vediamo diciamo: ma sì, è la stessa di quando ero piccolo io. Ecco, parliamo ad esempio della Barbie. Adesso magari noi maschietti non giocavamo con la Barbie, ma giocavamo con i Big Jim. Esiste ancora i Big Jim? Secondo me non esiste più. Fatemelo sapere, per favore. C'è la Barbie, c'è Ken. Sì, ma insomma, il Big Jim era invece il pupazzetto che con il quale giocavamo noi maschietti. Torniamo a parlare della Barbie, perché insomma, se parliamo di Barbie diciamo sì, c'era anche 40 anni fa. In realtà, attenzione, nel tempo la Barbie è cambiata. Le forme della Barbie sono diventate sempre più curvi negli ultimi 30 anni. Cioè, insomma, ricordo che aveva le curve, sì, la Barbie, cioè aveva davanti un bel balconcino, ma per il resto era sempre magrissima. Adesso no, basta. La Barbie in 30 anni è cambiata moltissimo ed è diventata, insomma, bella più

0: E signore e signori, questo è tutto anche per questo martedì. Non mi resta che salutarvi e vi aspetto domani, naturalmente, sempre a quest'ora, sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra Anagni e Colleferro direzione Roma. Prestare attenzione. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, risolto un incidente avvenuto in precedenza. Permangono comunque code tra via Togliatti e Torcervara verso il raccordo anulare. E andiamo nel comune di Lariano, dove sulla SP600 Ariana, per lavori in corso, ci sono code in entrambe le direzioni all'altezza di Quarantola. Per le altre notizie, a Roma proseguono le attività legate alla taratura degli autovelox. Questa notte dalle 21 alle 5 di domani mattina, viale Newton è interdetto al transito veicolare in entrambe le direzioni tra l'uscita di via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana. Sono attive deviazioni sul posto, contestualmente deviati i bus delle linee 31 e 713. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16 e un minuto.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cariolo, pronto per accompagnarvi anche oggi insieme per quello che è il nostro consueto appuntamento con tante notizie e con tanta musica. Anche oggi abbiamo tanti argomenti interessanti, tipo i viaggi, quello che tratteremo tra poco, i viaggi con i genitori. Da quant'è che non fate un viaggio con i vostri genitori? Appunto, c'è questo ritorno di questi viaggi condivisi appunto in famiglia, questo ritorno di tendenza proprio nell'estate 2026 sarà il primo argomento di oggi, che vediamo tra poco.

A 20 anni, 25 anni si ritorna a fare una cosa, si ritorna ad andare in vacanza con mamma e papà. Su TikTok è diventato popolare proprio raccontare le vacanze dei giovani adulti insieme alla famiglia, quindi hotel già prenotato, ombrellone organizzato, ristoranti e soprattutto molte meno spese da sostenere personalmente. Molti giovani hanno spiegato che in quest'estate 2020

se hanno fatto i viaggi con i genitori, anche sono stati sinceri per risparmiare un po' di soldini. Dietro l'ironia però c'è anche una questione molto concreta, no? Se vogliamo viaggiare costa sempre di più, e per tanti ragazzi una settimana di vacanze indipendente può incidere parecchio sul budget che si ha a disposizione. Così quella che un tempo sembrava una soluzione poco cool diventa improvvisamente molto razionale. Forse è cambiato anche il rapporto, no? con i genitori. Oggi molte persone sono più legate ai propri genitori. A 25 o 30 anni non vivi più la vacanza come devo fare baldorie per forza con la mia comitiva, ma potrei anche concedermi una settimana insieme a mamma e una settimana insieme a papà. Ed è una cosa molto molto bella che appunto si è vista tantissimo sui social, parecchio sui social, su TikTok, da parte dei giovani italiani per quest'estate 2026. She's good.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: WRN. Your radio station.

Cari amici di The Mag, quante vacanze vi concedete in un anno? In 365 giorni, solo una lunga di 2 settimane, oppure spezzettate un po' i giorni che avete a disposizione? C'è una cosa errata da fare, c'è una cosa giusta da fare che scopriremo tra poco.

parliamo di vacanze, perché è vero che è iniziato il mese di settembre, ma ci sono tante persone che decidono di andare in vacanza proprio in questo periodo, perché non c'è il cosiddetto overtourism, sono meno le persone che decidono di viaggiare proprio in questo mese. Parliamo soprattutto di come normalmente noi andiamo a suddividere i giorni che abbiamo a disposizione, quindi le nostre vacanze. La maggior parte delle persone decide di prendere quelle 2 settimane di tempo tutte insieme, e poi una minima parte invece decide di suddividere quei giorni che ha a disposizione. E c'è proprio una tendenza ripresa in questi giorni che suggerisce che suddividere le ferie durante l'anno è la cosa migliore che ognuno di noi possa fare. L'idea è quella di concedersi una pausa circa ogni 7 settimane, arrivando idealmente a più periodi di riposo nell'arco di un anno. Il vantaggio sarebbe soprattutto psicologico, cioè avere un momento di pausa relativamente vicino può rendere più gestibili i periodi intensi e impedire di arrivare alle ferie completamente con le pile scariche. Naturalmente 7 vacanze non significa 7 viaggi in dei luoghi ultra costosi, basta anche una gita fuori porta, magari in una città vicino alla nostra, andare in piccoli borghi, visitare luoghi italiani, non per forza uscire fuori, cercare di suddividere oltre alle vacanze anche il budget che noi abbiamo a disposizione. Così facendo, appunto, abbiamo più viaggi, mentalmente siamo più propensi a stare bene, perché poi sappiamo che ogni tot dobbiamo andare in qualche posto bello. Quindi da oggi, se volete, in base a quello che hanno detto gli psicologi, iniziamo a seguire anche questo. Facciamolo per il prossimo anno, per le prossime ferie, per chi ha già finito quelle di quest'estate, di quest'anno, appunto, di questo 2026.

0: transita su una sola corsia se non si importa.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
6: Your radio station. Sometimes.

0: Sempre più persone vogliono mollare tutto prima della pensione. Parliamo di questo all'interno di The Mag. Si chiama Golden Gap Year. Praticamente vuol dire prendersi alcuni mesi oppure un anno durante la vita lavorativa per viaggiare, per dedicarsi a un progetto personale o semplicemente cambiare totalmente ritmo. Ed è una versione adulta del classico anno sabbatico che molti ragazzi decidono di prendersi dopo la fine delle superiori o magari prima dell'inizio dell'università o alla fine dell'università, prima di entrare effettivamente nel mondo dei lavoratori. Ma nasce da un ragionamento diverso: non concentrare tutta la libertà alla fine della carriera. Naturalmente è molto più facile a dirsi che a farsi. Non siamo qui a dire è tutto semplice, tutto quello che diciamo si può attuare da un giorno all'altro, perché servono risparmi, serve organizzazione, una situazione lavorativa che permetta realmente una pausa. Però il fenomeno pone una domanda interessante: siamo bravissimi a programmare economicamente il futuro, ma qualche volta dimentichiamo che anche energia, salute e tempo hanno un valore, e hanno un valore abbastanza pesante. Forse non dobbiamo mollare tutti il lavoro domani mattina, è una cosa che sarebbe impensabile, ma nemmeno trattare la vita che vorremmo vivere come un premio da ritirare esclusivamente alla fine del viaggio.
1: Quante volte

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra Anagni e Colleferro verso Roma. Sul raccordo anulare rallentamenti in esterna tra la Pontina e l'Appia e sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchi e verso quest'ultima. Nel comune di Lariano sull'SP600 Ariana per lavori in corso code in entrambe le direzioni all'altezza di Quarantola. A Roma proseguono le attività legate alla taratura degli autovelox e questa notte dalle 21 alle 5 di domattina viale Newton è interdetto al transito veicolare in entrambe le direzioni tra l'uscita per via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana. Sono attive deviazioni sul posto. Contestualmente sono deviati i bus delle linee 31 e 713. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra Anagni e Colleferro verso Roma, mentre in provincia di Latina sulla Pontina a causa di un incendio la strada è chiusa all'altezza di Borgo Piave verso Latina. Ancora un incendio sulla 1 Firenze-Roma è la causa del traffico rallentato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano nelle due direzioni, e sul raccordo anulare a Roma in esterna code per incidente tra Laurentina e Ardeatina. Ci spostiamo sull'Appia, dove troviamo code tra Via dei Laghi e Frattocchie verso quest'ultima, e infine nel comune di Lariano sull'SP 600 Ariana per lavori in corso, code in entrambe le direzioni altezza Quarantola. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso un saluto a voi tutti, anche al nostro carissimo Fabio che mi ha preceduto con la sua super hits. Bene, allora iniziamo subito con gli Incognito.

fantastici di incognito, l'album Tribes, Vibes and Scribes del 1992, quindi sono della musica di incognito, spesso li ascoltiamo, come ben potete aver capito e sentito in questi anni, insomma.

0: your radio station.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Nicoleon con Paul House dall'album Feel the Heat del 2011. Siete sempre su WRN Radio e questa è Sulle Onde della Musica.

brano storico, abbiamo fatto un salto nel 1972. Bill Withers, l'album Still Bill Use Me, famosissima qui sulle onde della musica. Continuiamo.

0: radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato uno dei capolavori di Russ Freeman con i The Ripping Tunes, un album del 1999 che si chiama Topaz, il brano che abbiamo ascoltato, molto molto bello, sempre colpa di Russ Freeman, Topaz, Gem

direi che ne valsa assolutamente la pena rifare questa Isola Natale, un brano, un vecchio brano di Brian Hogue del 1967, ripreso sempre con Brian Hogue alle tastiere, un brano suo, ma Jeff Golub lo ha ripreso, lo ha rifatto, lo ha schiaffato dentro il suo album del 2013, Train Keeps a Rolling.

E con questa Dancing in the House di Norman Brown e la prossima in sottofondo degli Spyro Gyra, Shake a Song sulle onde della musica, termina e noi ci risentiamo come sempre domani, sempre alle 18 su VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla Tiburtina, dove un incidente provoca code tra Sette Camini e Albuccione nelle due direzioni. E passiamo al raccordo anulare, in esterna code per un altro incidente tra Laurentina e Ardeatina, mentre in interna le code sono per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina. Ci spostiamo sull'Appia, dove abbiamo code tra Via dei Laghi e Frattocchie verso quest'ultima. Sulla Casilina, incidente altezza Ferentino e code da Via Vallone alla rotatoria con via Casilina Nord, si transita a senso unico alternato. E infine code sulla Colombo a partire dal raccordo anulare fino a via di Mezzo Cammino verso Ostia. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astralinfo Mobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio!

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Bellissima.
4: Più ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: No feelings.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
3: Torna domani.
4: WRN Radio. The more you hear it,

0: qualcosa è andato storto. Sei andata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto, torna a piedi in fondo a
1: WRN Radio, in the music.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
34: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
35: Sono le 20 e un minuto.
1: WRN Radio.
36: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: La cultura dei nativi americani continua a esercitare un grande fascino su di noi. Tribù molto diverse tra loro, delle quali noi conosciamo solo alcuni nomi, Sioux, Apache, Lakota, che condividono però lo stesso senso del tempo, la convinzione che i paesaggi siano abitati da spiriti, una relazione intima con il mondo naturale. Spiriti guida, il libro di Joseph Eppes Brown, grande studioso dei nativi americani, pubblicato da Edizioni Mediterranee, ci spiega quali sono le differenze e i punti in comune tra le diverse tradizioni spirituali degli indiani d'America.
5: Da leggere.
6: Sai che esiste un testo che, dopo la Bibbia, ha plasmato secoli di spiritualità. Molti lo conoscono. Pochi lo comprendono davvero, ed è così allora che Francesco Roat ci guida nella sua essenza con L'attualità dell'imitazione di Cristo, un saggio, edito da Grafe Itti Edizioni, che unisce l'antica saggezza cristiana alle domande del nostro presente, parlando a credenti e laici, perché è tempo di riscoprire la vera sequela Christi.
7: Da leggere.
8: Finché non muori. Di Roberto Frazzetta, Bertoni Editore. Tre storie si intrecciano in un'Italia segnata dalla pandemia. Riccardo Masi, ex servitore dello Stato, lotta contro le sue ombre. Giorgio De Pretis è un dirigente della CIA che si districa in trame oscure. E Aisha è una ragazzina nigeriana che fugge dalla tratta degli schiavi. Finché non muori, un thriller audace sulla redenzione e sulla lotta contro la malvagità umana.
0: Da leggere.
9: E se il destino venisse a bussare alla tua porta? Edith non lo sa, ma la sua ordinaria giovane vita sta per cambiare per sempre. L'arrivo di Freddy, il silenzioso e tormentato ragazzo della porta accanto, sconvolgerà il suo mondo. Nel suo diario Edith racconterà ogni cosa, ciò che vuole ricordare, ma anche ciò che vuole dimenticare. Crescere non è mai stato tanto difficile, eppure sarà costretta a farlo. Lei e Freddy riusciranno ad andare oltre le sfortune della vita e vivere la loro storia? Questo è L'anima del pino silvestre, di Noemi Cavallaro, edito da Book Road.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
10: Sono le 21 e un minuto.
11: 2.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellious Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo

aspettatelo tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without House e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
34: Mio?
33: Sì. E anche di tutti gli altri.
35: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
33: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
34: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
35: Manda un SMS al 45506, ricordati di salvare l'Italia.
36: Sono le 22 e un minuto.
0: VRN Radio.
1: WRN. Your radio station.
36: Stai ascoltando VRN Radio.
0: La tua radio.

0: WRN Radio, la tua radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ouais, c'est le tout le plus attendu, hein.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti. Don't nobody else make me feel like

RN Radio, solo grandi successi.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.